Senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese.

moglie Tina, giovane, carina, tale quale come te. E se potessi avere 1000 lire al mese, a fare tante spese comprerei fra tante cose le più